riempivano l'aria i profumi nei chiostri del Carmelo di Echt. Dentro la clausura qualcuno che passava

giunto fino a noi, carico di menzogne. Mandiamo l'intenzione, i direttori artistici, gli addetti alla cultura,